Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama Tias ya di sini di Santai Siang nih, edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Gimana nih Seninnya teman?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.